fatta tua volontà, così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen.